provo come una parola che non so, nuovo che se chiamo e non rispondi molto forte, molto più forte ti